0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra mbropolo ra mifatra mbropolo.
0: Mizara falina wanao.